0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Erita yumukali wabono ne yelukera etikoba ubahangwamo kundi umukali wabono.